Sheba Sikara Daboshita. Sheba Sikara Bosita. Sheba Sikara Bosita. Sheba Sikara Bosita. Sheka Bosinda Rabosita. Shia Rabose Kerebosita.